0: Bono. Balzini Bono. Upo Bor. Upo Bor. Balzo po' meno tapis. Kuluma nawe wena. Ey.
1: Emala itini. Phakathe phachisini. Bathi yivali vali. Ngithi uthanda imali. Konje uhamba ngani. Wena ubuza bani. Bekumele uyenze iplani. Yokuthi